0: anni fa, ho detto che Angel prima era vicino a San Franco, però questo non lo ce l'è con la volontà, mi stare in casa, da qui, in casa, da un po' che è il mio
1: nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio nome, il mio